0: 94.4, wo Radio noch von Herzen kommt.
1: Quando muore la luce, e spengo la mia voce, sono qui.